e mi ruta in compagnia. Nomine che tola, e noce, e ria. Con gli ormi romo, con gli ormi il petto. Con agliate i popoli,

0: et cum spiritu tuo.
1: Adoramus te, Sanctissime Domine Jesu Christe, hic et ad omnes ecclesias tuas, que sunt in toto mundo, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Signore Gesù, siamo ora qui davanti a te. Nel Vangelo sentiremo che tu avevi compassione con le folle e domani celebriamo il tuo sacratissimo cuore. Celebriamo il tuo cuore pieno di compassione, pieno di un amore inesauribile, pieno di misericordia, pieno di tutto quello del quale noi tutti abbiamo tanto bisogno in questo mondo che talvolta è diventato così freddo, dove sperimentiamo spesso la nostra debolezza, fragilità e impotenza. Però tu ci sei. Il tuo amore è fedele e forte. Presso di te diventiamo anche noi più forti. Presso di te possono crescere fede, speranza ed amore. Perciò siamo ora qui davanti a te e desideriamo trovare riposo nella tua presenza. Tu sei la pace. E noi desideriamo aprirci completamente a te, affinché tu possa trovare spazio dentro di noi, che tu possa riempirci della tua pace. Nel Vangelo della domenica prossima tu parli della messe. Dici che la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Tu inviti i tuoi discepoli, e quindi oggi anche noi, a pregare il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Quindi veniamo da te e il Padre e preghiamo il Padre nel tuo nome. Padre, mandaci operai, donaci delle persone che attirano gli altri verso di te. Rendici tutti sensibili per te, per la tua chiamata, la tua volontà, il tuo spirito, affinché noi tutti possiamo diventare come tu ci vuoi. Gesù, tu hai chiamato per nome delle persone concrete, normali, persone come noi. Tu li hai scelti e formati, tu li hai cambiati ed essi si sono lasciati formare da te. Tu chiami anche ognuno di noi per nome. Tu hai un piano di salvezza per ciascuno di noi, un piano migliore di qualsiasi cosa possiamo immaginare. Donaci la grazia di stare presso il tuo cuore pieno di amore nel silenzio, di lasciarci formare da te. Supera le nostre paure e i nostri egoismi. Donaci la grazia di scoprire sempre meglio questo piano che scaturisce del tuo amore per ciascuno di noi e per il mondo. Caro Gesù, inizialmente hai inviato i discepoli solo alle pecore perdute di Israele e solo in seguito a tutte le nazioni. Apri quindi innanzitutto i nostri occhi sulle persone con cui viviamo nella vita di tutti i giorni, nella nostra famiglia, nella nostra comunità, sul lavoro, nel nostro tempo libero. Però tu sei il Salvatore del mondo, sei morto per tutti, hai aperto il tuo cuore a tutti, affinché tutti siano salvati, come ci dice San Paolo. Quindi apri i nostri occhi e il nostro cuore anche ai bisogni e alle preoccupazioni del mondo intero. Rendici tutti collaboratori del tuo amore, che ha vinto ogni cosa sulla croce ed è diventato l'ancora della speranza per il mondo. Gratuitamente abbiamo ricevuto e riceviamo in ogni momento questo tuo amore. Gratuitamente vogliamo dare questo amore agli altri. Donaci lo Spirito Santo, ispiraci, forma e trasformaci. Signore Gesù, forma i nostri cuori secondo il tuo cuore. Amen.

Fratelli, il Signore è venuto particolarmente per soccorrere i peccatori. Coscienti della nostra debolezza, presentiamogli le necessità del nostro tempo e della nostra vita. Preghiamo insieme cantando.

Signore Gesù, per il Papa, per i Vescovi e presbiteri e i diaconi, perché testimoniano con la franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro mistero misterioso della forza dello Spirito e dell'intercessione di tutta la Chiesa. Preghiamo.

0: O Signore, che ci hai dato l'Eucaristia per farci vivere in comunione con Te, guida e assisti il Tuo popolo affinché testimoni sempre la vita nuova che gli hai donato. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.